mubandi, tuli mubandi. Bajeta busoga Royal Radio. Comex iba kuwe. Saturday Chikiri Extra, DJ Wizzy. Uti wababandi mulimiti.